0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Easy Rock il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock.

Radio Easy Rock in the night.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.

0: Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabimeteo e gli amici di Easy Rock. Un enorme campo di alta pressione in questo avvio di settimana interesserà l'Europa centrale e anche l'Italia, determinando una fase sostanzialmente stabile. Nelle prossime ore quindi cielo sereno, poco nuvoloso. Una giornata che sul Triveneto vedrà sole e basso rischio di temporali. Per quanto riguarda le temperature, dopo una notte fresca, le massime di questo pomeriggio raggiungeranno agilmente i 26-27 gradi sulla pianura veneta. Per quanto riguarda la giornata di domani, ancora stabilità e clima sempre mite e piacevole di giorno. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trabimeteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Sentite, come sono dolce, buongiorno. Come state? State bene? Beh, oggi, almeno per quel che mi riguarda, è un inizio di settimana davvero scoppiettante, perché ci vuole un inizio rock and roll. Infatti ho fatto suonare l'allarme e ho svegliato tutto il quartiere. Ecco, per la gioia di chi stava beatamente dormendo, hanno sentito arrivare questi suoni che veramente spaccano le orecchie. E poi è arrivata puntuale la SWAT e mi ha steso a terra, ammanettato, portato in centrale, hanno preso tutte le mie generalità e hanno, sì, insomma, si sono resi conto che dovevo accedere al palazzo. E vabbè, è andata così. Grande inizio rock and roll, proprio come piace a me. Allora, ricordiamo subito il numero se volete interagire. Sono Nino Carollo, Radio Easy Rock, e inizia anche questa mattina, lunedì 28 settembre, inizia The Alarm Rock Show e inizia alla grande. Ricordiamo anche questo numero, 388-893-6699, per raggiungerci via WhatsApp. E ricordiamo che adesso sentiamo una canzone che è proprio di buon auspicio, almeno dal titolo, insomma. Ci mette a nostro agio. Dai, si comincia con gli Stereophonics, Have a Nice Day.

0: Che bello questo ritorno di Johnny Marr. It's my time. No. Che dico? Non è It's my time, è semplicemente It's time. Eccolo lì. Sono le 6:13, voi siete con The Alarm Rock Show. Dopo aver riassaporato le sonorità, i suoni tipici degli Smiths, vi ricordo che è giunto il momento del mio primo caffè. Ecco, che si sappia.
1: Radio Easy Rock.

te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: l'inno alla libertà della serie Via, si cammina, si corre per le strade tutti insieme appassionatamente, nudi, tutti nudi, a correre anche a quest'ora del mattino. Vabbè, insomma, era la canzone che ha acceso la miccia della mitica Summer Love, nata proprio dalla creatività di tutti i Doors, Jim Morrison capofila ovviamente, questo inno alla libertà, al cambiamento. E poi ha unito anche influenze diverse dal punto di vista del genere, dal rock al jazz, i Doors sono stati anche questo. Bene, allora con questo pezzo decisamente iconico, dopo aver sorseggiato un po' di caffè, io sono qui pronto a ricordarvi che sono le 6:19. Siamo rigorosamente in diretta. The Alarm Rock Show è un programma in cui anche c'è abbastanza interattività con i nostri ascoltatori. Allora, per esempio, c'è qualcuno che ha ascoltato bene l'inizio di questa trasmissione quando io dicevo di aver fatto saltare l'allarme, ho fatto suonare l'allarme stamattina, e sono belle esperienze, no? Perché poi ti arrivano quelli della sicurezza, la SWAT, ti sbattono a terra, ti fanno l'interrogatorio, ti mettono le manette, veramente un macello, però alla fine sono arrivato giusto in tempo per accendere questo microfono.
1: Buongiorno Nino, praticamente oggi hai fatto un alarm sveglia show.
0: Esatto, esatto.
1: Buongiorno a tutti i rockers.
0: Sì, in effetti ho svegliato tutto il quartiere, ma quelle sono cose secondarie. L'importante è essere qui, belli arzilli, a dirvi che sta per iniziare una nuova settimana, ragazzi.
2: Sì, sì, sì.
0: Le 6:20 ora, sentiamo i Ram, Pop Song 89.

Radio Easy Rock, naturalmente questo è il nostro appuntamento del mattino che ci vede insieme fino alle 9 di Alarm Rock Show. Benvenuti, mi chiamo Nino Carollo, lo dico più che altro per coloro che per la prima volta ascoltano la nostra bella radio. Questa radio che trasmette 24H rock and roll e i classici del rock pure, tipo questo, David Bowie, Ziggy Stardust.

0: anche Mumford and Sons, e questa era Rushmere. Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino. Belluno, un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

I'm Just a Kid, Simple Plan a Radio Easy Rock. Mentre voglio ricordarvi di visitare anche il nostro portale radioeasyrock.it, perché lì troverete un po' tutte le info riguardanti la nostra stazione, ma

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Radio Easy Rock.
1: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
2: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket. .it Media Partner Radio Easy Rock.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
6: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
7: Seguici sui social e...
6: Già Che Ci Sei. Prenota!

Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: so, Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Loro sono Arctic Monkeys con un pezzo del 2013 e adesso ritorniamo a noi. E sì, perché tutto questo avanti e indietro nel tempo che continuiamo a fare ascoltando la musica su Radio Easy Rock. Il Loggi è presentato ed è soprattutto cantato da Jack Bugg, che per quanto giovane, perché ha poco più di 30 anni, sta per pubblicare il suo 7° album. E vabbè, quando uno è un talento fin da giovane. Album nuovo che esce il 13 di novembre e che si intitola Alamo. Chiaramente già dal titolo uno ha un'indicazione in linea di massima su che suono potrà avere, tanto che poi Jack Bugg ha detto che viene, quest'album arriva da un periodo molto difficile per lui, personale proprio, dove ha detto ha dovuto superare in questi ultimi 2 anni un sacco di difficoltà proprio pesanti e ho cercato di gestirle al meglio. Il risultato è che mi è uscito un album con delle forti sonorità folk, quindi insomma quest'album è un po' un album che lo riporta alla rinascita ed è una cosa bellissima. Jack Bugg, questa è Never Can Tell a Radio Easy Rock.

seconda ora di Spaghetti Accident qui a Radio Easy Rock. E adesso parte il commento sul fine settimana che ci siamo appena messi alle spalle, perché credo che in molti abbiamo condiviso alcuni momenti. Allora, quelli fortunati che hanno ricevuto il codice per l'acquisto dei biglietti per il concerto degli Oasis, questo è stato il weekend determinante. Molti amici che hanno partecipato a questa roulette hanno ricevuto il codice, a sentirli sono un po' arrabbiati, un po' tanto, perché non è stato poi così semplice acquistare i biglietti, qualcuno, pochi ce l'hanno fatta. Insomma, in sintesi, però notizia di oggi, insomma, hanno venduto tutto, non avevamo dubbi che è tutto sold out per qualsiasi data, però insomma ci sarà secondo me da discutere molto, molto, molte polemiche su questa formula roulette. E poi invece altra cosa che è accaduta nel fine settimana squisitamente rock è che ieri sera ci sono stati gli MTV Video Music Awards e sono stati premiati i Nirvana. Sono saliti sul palco Chris Novoselic e Dave Grohl insieme a Pat Smear per ritirare questo premio, perché il premio era Video Vanguard alla carriera, e quindi insomma momenti davvero molto toccanti sinceramente, soprattutto per il discorso che ha fatto Chris Novoselic, che ha detto che questo premio mi riporta alla mente tanti ricordi legati alla realizzazione di quei video. Dice: le idee per quei video sono nate tutte dalla visione di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, Kurt Cobain, e questo insomma ha suscitato davvero un applauso incredibile, fragoroso, insomma un momento collettivo. E a noi rocker piacciono questi momenti collettivi da Easy Rocker. Nothing But Thieves.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Al ristorante e pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante e pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
4: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Ha il potere di mettere tutti di buon umore questo pezzo di David Lee Roth, California Girls. E a proposito proprio di lui, di questo incredibile personaggio, insomma molto, sappiamo, originale, sapete che sono state diffuse proprio un paio di settimane fa circa delle immagini di un incontro dove c'erano David Lee Roth e Alex Van Allen. Voi direte: ma hanno fatto un concerto insieme? No, hanno partecipato a uno di quegli eventi che si chiamano TED Pair, dove di solito ci sono degli ospiti famosi con un intervistatore, hanno non tanto tempo a disposizione, però devono sviluppare, diciamo, argomenti che vengono scelti appunto da chi organizza questi eventi. Nel loro caso erano intervistati per parlare di Oltre i confini, come l'esperienza umana influenza l'arte e la musica, ed è stato divertente perché intanto entrambi hanno accettato di partecipare e sappiamo che i due avevano calcato lo stesso palco insieme solo per il concerto tributo dei Van Allen avvenuto nel 2015, quindi un bel po' di anni fa. Poi si sono sempre tenuti in contatto, però diciamo che i rapporti non sono mai stati idilliaci, tanto che i due dovevano, insomma, riportare questo tour tributo dei Van Allen in giro per il mondo nel 2022, ma è stato annullato tutto proprio perché c'era stato un alterco verbale abbastanza pesante tra Alex Van Allen e appunto David Lee Roth. Quindi divertente vederli insieme, le immagini fra l'altro si trovano, cioè, online, e pensate che David ha anche esordito dicendo che era contentissimo, era fantastico essere lì, e dice: questo è anche un passo verso la pace nel mondo. È sempre molto plateale lui, c'è poco da fare. Comunque l'arte gli stava bene come argomento, visto che lui è anche un discreto pittore, non se la cava per niente male. Comunque incontro piacevole, divertente, come è piacevole sapere che i Greta Van Fleet sono tuttora una band con un album in uscita, So You Stand.

Decisamente originale questo nuovo pezzo di Get Down Services, che è una band, anzi un duo, che arriva dalla città di Bristol. Hanno appena pubblicato il loro secondo album, Massive Champion, proprio ad agosto, a metà agosto, dichiarando che è un omaggio alla loro infanzia e a tutto quello che fa parte della cultura britannica. Quindi secondo me anche Fish and Chips. Perché dico questo? Perché mi ha colpito tantissimo il fatto che la crisi, che non abbiamo solo in Italia ma che c'è un po' dappertutto, ha fatto schizzare alle stelle il prezzo del piatto tipico tradizionale della cucina britannica, fish and chips. Cioè, se siete stati nel Regno Unito eccetera, l'avete mangiato sicuramente, perché è un piatto veloce, appetitoso, che insomma si trovava anche a prezzi veramente molto accessibili, un po' come dire da noi: dai, mangiamo un pezzo di pizza. Ok, bene, non si può più fare, perché pensate, il prezzo è talmente alto tra costo delle materie prime e tasse che moltissimi dei ristoratori che facevano fish and chips non lo fanno più o stanno chiudendo. Oh, ma insomma, ti cambia veramente tutto, non c'è più nulla di tradizionale che possa resistere. Oh, noi la pizza non ce la tocca nessuno. Lou Reed, questa è I'm So Free a Radio Easy Rock.

0: Sempre dei gran testi per Kings of Leon che abbiamo appena ascoltato.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Easy Rock, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

con Cranberries quando ci avviciniamo alle 14, ma c'è ancora il tempo per ricordare che c'è un numero di WhatsApp per entrare in contatto con Radio Easy Rock, è il 388 893 6699. Lo dico perché ultimamente me lo dimentico spesso, quindi c'è qualcuno che me lo fa notare. Va bene, questo insomma per raccontarci come sta andando questo lunedì ascoltandoci. E adesso ascoltate la nuova di Nickelback, in realtà terzo singolo estratto dal nuovo album che uscirà il 30 di ottobre. Il 30 ottobre ci sarà una concentrazione di usciti di nuovi album pazzesca, ma loro se la giocano strabene, eh? Cioè sono i Nickelback e il successo non gli manca. Li ascoltiamo, Leave Me Behind.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

Again era il 2005, ma al termine di quella che è la prima ora della nostra Highway to Rock andiamo nel vecchio salotto dei Mumisets, dove hanno scritto questa Closer to You.

Gli Iris Smith, quelle di Walk This Way, per inaugurare la seconda ora della nostra Highway to Rock. Lo sappiamo, qualche tempo fa il tour d'addio degli Iris Smith si è concluso anzitempo per tutti i vari problemi, insomma, le corde vocali, la laringe, eccetera eccetera, di Steven Tyler. Non così invece il tour dei Devo. Nel 2023 avevano annunciato il Farewell Tour, che doveva essere un po' il loro tour conclusivo, ma magari non mettiamoci la parola addio, però il senso era un pochettino questo. Invece adesso loro continuano praticamente ad aggiungere concerti su concerti. In questo momento sono di nuovo in giro insieme ai B-52s. Il tour si chiama Cosmic Devolution Tour. Ieri sera erano a Vancouver e indovinate un po', dei live fa solitamente parte una canzone, che è questa, Whip It, The Devo.

0: te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
1: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto. Sulla A4 Padova-Venezia in direzione Padova-Milano si viaggia a rilento tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova code tra la rotatoria Miranese e Marghera. Sempre sulla tangenziale dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano. Come uscita consigliata quella di Marghera. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

Queen, Another One Bites the Dust. Capita così quando c'hai uno come John Deacon al basso che ti snocciola una line di questo tipo, poi va lui stesso da Roger Taylor, il batterista, e gli dice: ma secondo me qui hai bisogno di tirarle un po' meno le pelli, eh? Guarda che voglio una bella batteria un pelino afro. Si mettono d'accordo e viene fuori un assoluto capolavoro. Sono le 17:17, qualcuno ci sta pensando, fatelo magari scrivendoci al 388-893-6699, la nostra linea WhatsApp che vi consente di raccontarci un po' quello che fate durante le giornate, mandarci i vostri vocali, le vostre foto, eccetera eccetera, oppure rispondere alle frasi che dice Keith Richards. Una in particolare mi è sempre piaciuta un sacco, dice così: ci sono tre ragioni per le quali i big dell'R&B americani non ebbero successo in Gran Bretagna. Oh, occhio all'analisi, eh. Primo, erano vecchi. Secondo, erano neri. Terzo, erano brutti. Capito? Cioè, lui ha fatto molto velocemente questa analisi, molto spiccia, molto pragmatica, e via andare. A proposito, The Rolling Stones, Miss Chop.

E voilà, The Cure, questa era Mint Car, un pezzo del 1996 che aveva peraltro una bella storia alle spalle, ma tanto noi le storie ve le raccontiamo ogni domenica sera. Lascia fare, ogni domenica io mi siedo a bordo del mio taxi e vi passo a prendere a partire dalle 21 e fino alle 23 io so che è Crosstown Traffic Chaos. Ogni domenica quindi vi racconto tutte le storie più strane e alle volte anche un pelino misteriose del rock and roll, ma soprattutto vi faccio ascoltare delle perle assolutamente strepitose. Ve lo siete perso? A partire già da questa sera lo trovate sul nostro sito radioeasyrock.it nella sezione podcast. Adesso troviamo lei, Perry.

0: Le Phonoblunts, quelle di WhatsApp. Se vi sembra che la chitarra di questo pezzo e di quello precedente di Paris Jackson fossero in qualche modo assimilabili, è perché in entrambi i pezzi c'è lo zampino di Linda Perry.
1: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop, rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
2: Radio Easy Rock.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ladies and gentlemen, the Kiss, questa era Detroit Rock City. Prima parlavamo di tour d'addio, ecco, diciamo che loro hanno una discreta esperienza, secondo me solida esperienza maturata nel corso degli anni. Effettivamente potrebbero scriverlo tranquillamente sul curriculum. A proposito però di live, 10 e 11 settembre, le due date italiane dei Black Keys, che hanno veramente infiammato l'Alcatraz di Milano, ed è giusto così, e probabilmente hanno suonato anche qualcosa di quell'album, l'avevano pubblicato nel 2010, era il sesto album, che si chiamava Brothers, che conteneva un pezzo che poi sarebbe diventato il primo numero uno in assoluto proprio nelle classifiche alternative americane, ma ha rischiato di non entrarci, perché Dan Auerbach e Patrick Carney, quando continuavano ad ascoltarlo, dicevano: che schifo però sta roba, ma non ci sta. Poi un amico invece di Carney gli ha detto: cos'è, lo volete lasciare fuori dal disco? Ma questa qua è una roba bellissima. Vabbè, alla fine si sono fatti convincere, e bene hanno fatto, e il singolo era questo, Titan.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
3: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!

0: Easy Rock. Radio Easy Rock News.
1: Omicidio Regeni, pronunciata la sentenza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: 3 condannati a 10 anni di carcere ciascuno e 1 assolto la sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e 4 gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per 3 imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo per un quarto l'ergastolo.
1: La Procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Droni russi hanno colpito oggi la sede dell'Accademia delle Scienze a Kiev, una donna è rimasta uccisa, 7 i feriti. Secondo i media ucraini sarebbe stato colpito anche un centro medico. National League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella dopo la disfatta contro il Belgio, calcio d'inizio a Bursa alle 20:45. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, Ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104.
5: Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, si viaggia senza incontrare problemi particolari lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Info Viaggiando. Vi anticipiamo che sulla tangenziale di Mestre dalle 21 di mercoledì 30 settembre alle 5.30 di giovedì 1 ottobre verrà chiuso lo svincolo della Miranese in uscita in direzione Milano per attività di manutenzione dei giunti stradali. Come uscita consigliata quella di Marghera. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: creamy steroids.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
7: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.